0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Fernando Mairena hace la Soledad de Triana con la guitarra de Manolo Franco.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantes por Serrana, Rafael Ordóñez, acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo.